0: Nos quisazos. Psichiamo, psichiatrix, immunizziamo, psi...
1: Oppala!
0: Oppala!
1: Alla bama, Haris Alexio!